0: Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai Guru.